enumrenyanato wonyeshi wontiti wonnom ne woyese wokotsono anapa ebia enumre wokotsono epeja yakopo na se eleye nipa abone epataye